bella, con quei due occhi stretti, quella faccia sempre pallida e quelle mani da speranza languida.

La vidi cantare dal vetro di un pub. Una volta, poi due, poi tre. Posò la chitarra e sorrise a me. Una volta,

Bacio bagnati nel vecchio motel. Prima uno, poi due, poi tre. Anche gli

sposammo in 3 mesi, il resto venne da sé. Prima uno, poi due, poi tre. Le urla, i litigi, gli amanti e i tuoi blef. Prima uno, poi due, poi tre. Ed infine una notte, davanti ad un club, aspettai un'ora, poi due, poi tre. Davanti all'uscita, sparai su di te.

che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via, fino alla strada

0: Blind Date.
1: Blind Date.
2: Blind Date.
3: Blind Date.
4: Blind Date.
5: Blind Date.